mentre in questo amore buio non perderti per niente al mondo.